0: Kiss.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
2: Radio Drava. Radio Drava.